Pelius in avementi, in amaretudine loquor mementi, factus de materia cinis elementi, similis cum folio de colur venti, cum si tene proprium de colur venti, supra petr ponere sede fundamenti, stultus ego comparor fluvio lamenti, sume orim tramite nunque permanenti.